Wawkikuna panikuna. Imanallatak kanguichi. Kunanka maypitak kanguichi. Uyakunkichikchu imatagari. Willapaychillari. Yachasha nipanimi. Amatak kaytaka sakichikchu. Warmikunapak yachayka yallitak allimari. Shina kashkamanta yachakusunchilla.